0: HRT Radio Zadar.
1: Kisi Omar. Perché non te ne rende, o sai che devo fare? E con mio pane, non ti può mancare mai. Ma tu che ne sai?